entrata in discoteca con uno sguardo da servente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

aranjada, lei sem parte organizada. Whisky cerca, pata e cinco litros e escolada. Estrada pele andada, na bajada, no bajada. Agora toda bianchada, dalle braccia me sbusciata. Ma guardato la guarda convocata, carezzata sul visino, su di fata. Ma sembrava una patata, l'ho chiamata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no? È top.